Vabbè. È perfetta. Scontate. Hai pensato materia usato? Pura sì. È

bella, a opera. È perfetta, è perfetta. Scontata, scontata, scontata. Ma per questa sotto materia usato. Pulla sì, pulla sì, pulla sì. È perfetto, è perfetto, è perfetto.